ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà,

0: und das auf kulinarisch genussvollen Wegen. Das Ganze garniert mit Geschichten, zum Beispiel um Fleisch aus Argentinien.
1: Ragazzi, sono Elisa dell'Associazione di Lana del Turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
2: Sono Josef, di Kunterland, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
3: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
4: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
5: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
6: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
7: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
0: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.

0: Hallo, ich bin der Matthias vom Stadler in Lana.
1: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' la azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
2: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
3: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
4: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
5: Benvenuti. Die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.